Kua. Melenere, ele ele, walkole monawin, kalangar bujari, malawane bakamana.